tashar Dambella TV tana kan satellite AM17 ko Eutelsat a kan frequency 12,12,252. Dambella TV, tauraro.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma Cibiyar na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Radio ta haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin mu.

tashar Dambelle TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,250. Dambelle TV, tauraro.

Tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,250. Dambella TV, tauraro.